se le fa la fame. Ma con la fame, a colpo le fa la fame. Wow, ma tu guarda, non credo che c'è un colo che spaga, ma tu sei un bestia.